libertà con tasso. Real estate, perto, sashimi tuna, perto. Qui sono loyali designer su Leo, perto. L'interfalto, perto. Che escargo, perto. Rally car, già me stas. Su IPA, perto.

0: Thank you so much.
1: Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice d'estare lassù. Volare.